0: Le micro est ouvert. S'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose.
1: Io sono Luciano. Io dico delle poesie. Allora, sono Luciano Zannini. Allora, delle poesie di sessuoteria. Per i francesi e per quelli che mi amano e che mi vogliono bene.
2: Poésie de Luciano Zannini pour les Français, pour ceux qui m'aiment et pour tous.
0: Abriamo la parole perché le gente presente va a te dire quelque cosa. Le microfono è aperto. Si vuole dire quelque chose, Luciano o Lila Eve, le micro c'est à vous. Le microfono è a usted. Dire quelque chose.
3: Io sono Goffredo e secondo me io ho avuto modo di scrivere delle poesie in momenti particolari della vita. Sono quei momenti in cui puoi scrivere una poesia, non la puoi scrivere, non mi puoi dire scrivi una poesia. La poesia è quell'attimo in cui la congiunzione di tante cose interiori che interagiscono con l'esterno arrivano al dunque e tu hai bisogno di esprimerti e ti esprimi al massimo livello. Ecco, non ho altro da aggiungere.
2: J'écris des poèmes. Il y a ce moment-là, il arrive ce moment-là où tu as besoin d'écrire, de t'exprimer et on peut pas les proroger, on peut pas le faire maintenant. Il fallait le faire à ce moment-là.
0: Ha ascoltato tuoi amici?
1: Sì, ha detto la libertà come uno lo esprime, è vero, perché la poesia oltre che un incanto è anche una liberazione. Ogni volta che c'è una poesia diversa la liberazione la fa, una liberazione di cuore, di anima, anche del rispetto umano.

0: momento molto molto bello, molto molto intenso. Mi auguro e speriamo che ce ne siano altri. Magari la prossima volta veniamo in Francia noi di Radio Senza Muri, magari si potesse organizzare. E naturalmente concludo dicendo massimo appoggio e sostegno al popolo palestinese.
1: Quoi dire, ça a été beau, ça a été intense, et moi j'espère qu'on puisse se rencontrer, peut-être en France, peut-être c'est Radio Samouri qui va venir en France, et je termine en disant qu'il faut soutenir le peuple palestinien.
2: Poesia.
3: Sì, pure a me mi prende che non so molto come definire tutto. Volevo ringraziare molto per la poesia Darwish, in quanto a quello che dicevano Susana, io è stato presente sempre, no? A parte la bandiera che sta lì, anche nei messaggi, quindi la Palestina è stata presente comunque sempre con noi. E volevo anche prendere un'altra volta lo che avevi proposto di fare la fotografia con la bandiera grande, no? Perché dopo questa deve essere portata via. No, grazie, è stato emozionante.
1: Saite in grande emozione, merci aussi per avoir parlé de Mahmoud Darwish, et je rappelle à tout le monde de nous faire une photo avec la bandière. Le drapeau.
4: Anch'io volevo ringraziare tutte e tutti per questo bel pomeriggio, per avermi fatto far parte di questo dispositivo della radio, che è stato molto bello, toccante sentire le vostre storie. E anche come attivista dello spazio penso che siamo ben contenti di poter ospitare questo genere di esperienze molto potenti. Grazie a tutte e tutti.
1: Je représente la gérance de cet espace et je suis très content et je vous remercie pour les belles après-midi qu'on a passé ensemble.